era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni.